cari spettatori, amici del Varieté, calorissimo pubblico, buonasera qui al Stellamatto.

danzatrice del vento, accompagnato come sempre della nostra orchestra Paolo Silvestri. Prego maestro, a lei.

0: celebrare la mia vita.
1: Amici, grazie. Grazie per venire. Grazie per andare con me alla Caffè Romana. La via Veneto era molto speciale. Con Marcello, con Luciano, con Verena la sirena. Grazie per venire. E il mio nome è Otto di Catania. Sono arrivato 20 anni fa.